ne su, nisci so pal ni spac, un vi so piacerac, nisci so pal ni spac, un vi so piacerac, porzo je to sa